0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Disco a

0: Accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 2 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Già a quei tempi si diceva, make love, not war. Not war.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Radio Fiore, Your Emotional Radio.

0: Ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 3 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Da ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio. Whoa!

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 5 e 29 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: la musica che ti piace, le canzoni che ami. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Do you remember?
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
1: Do you remember?
2: E questa la ricordi?

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
1: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
0: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
3: Ma frega portella.
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fat bene a me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
6: Quanto sei bulla?
7: Tu, quanta sei bulla?
6: Ci credo. Vestiamo bulla. Sì.

0: La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando suonare era il vinile.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming
1: sempre. Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: quando cerchi l'amico dei serramenti. FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso.

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore, 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Musica per ogni cuore.
1: Sfrenata.
2: Sfrenata.
0: Sfacciato.
3: Irresistibile. È il Boogie Boogie.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La Nostra Rete.

Da ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: ci credo. Vestiamo Bulla.
1: Sì, ma Bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire. Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
4: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
7: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
8: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
9: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Sfrenata!
2: Sfrenata!
3: Sfacciato!
4: Irresistibile è il Boogie Boogie!
5: Well, it's one

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Radio Fiore.
3: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
4: Do you remember?
3: E questa la ricordi?

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Charro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Radio Fiore.
5: Quando la radio era

È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti. Sono le 8 e 31 minuti. Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza. Do you remember?

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
2: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
3: Senti, bello, io merito di più.
2: Certamente, modifico il testo.
3: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
2: Ok, ok, prendo nota.
3: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
4: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
3: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
4: Chiaramente.
1: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 a Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Radio Fiore.
7: Già a quei tempi si diceva: make love, not war.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto, e anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia. Quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa.

0: le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La Nostra Rete.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni, cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
2: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 9 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi. Senti.

0: Sport.
1: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
2: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy, la Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
3: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Charro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic e Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore, ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenzialmente Cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Spot. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a €1,50, giacche uomo a €24,90, felpe assortite a €4,90, camicie flanella a €5,90, pelliccia donna a €10, gilet imbottiti uomo a €10,50, scarpe a €19,90. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Radio Fiore.
5: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
6: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Secondo alcuni nutrizionisti, la prima colazione è il pasto più importante della giornata, per questo non andrebbe mai saltato, anche durante le diete, e tantomeno sprecato per la fretta di dover uscire di casa. L'importanza strategica della prima colazione può essere sintetizzata in tre punti. Fornisce energia dopo il digiuno notturno, favorisce la concentrazione e l'attenzione, in particolare nei bambini e negli adolescenti. Facilita una dieta equilibrata, in quanto una colazione con proteine, fibre e alimenti poco raffinati può contribuire a raggiungere più facilmente il fabbisogno nutrizionale giornaliero. La prima colazione quindi ripristina le energie durante la notte, infatti il corpo continua a consumare energia per mantenere le funzioni vitali. La colazione fornisce il carburante necessario per iniziare la giornata con energia e concentrazione. Stabilizza i livelli di zucchero, in questo modo si evitano sbalzi glicemici che causano fame improvvisa, irritabilità e voglia di cibi poco salutari durante la giornata. Mangiare al mattino aiuta il corpo a bruciare calorie in modo più efficace nel corso della giornata e, al contrario di quanto si possa pensare, aiuta a non andare in sovrappeso. Chi fa colazione tende a mangiare meglio durante il giorno e ad avere un peso più stabile, poiché è meno incline ad eccessi alimentari o snack ipercalorici. La prima colazione poi contribuisce a soddisfare il fabbisogno nutrizionale quotidiano. Se ben bilanciata con carboidrati complessi, proteine, grassi sani e fibre, è una garanzia di una dieta bilanciata dove non manca nulla per tutto il giorno. Generalmente chi fa l'errore di saltare la prima colazione avrà difficoltà a concentrarsi durante la mattinata e sintomi evidenti di stanchezza mentale e fisica già nelle prime ore del pomeriggio. Inoltre sarà tentato, in una catena di sprechi, di commettere altri due errori: divorare qualche snack o fare una pausa pranzo troppo abbondante. Alcune ricerche scientifiche hanno messo in fila altri rischi della mancata prima colazione. Aumentano le possibilità di diabete di tipo 2 e il pericolo aumenta ulteriormente se si salta la colazione per 4 giorni alla settimana. Chi non fa colazione ha più probabilità di ritrovarsi con qualche infiammazione. Aumenta anche il rischio di fumare di più. La prima colazione aiuta a ridurre lo stress e ad avere un buon ciclo sonno-veglia. Più tempo si spende per la prima colazione per il pranzo, meno si soffre di ipertensione e di ipercolesterolemia. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Gunther. La felicità dipende tutta da una colazione tranquilla.
5: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: La radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Boogie Boogie. Sfacciato ma assolutamente irresistibile.

0: lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti, si pensava fosse tutto a portata di mano.

0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi. Al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Con Gas 6ISE riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6iseenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
3: Quanto sei bulla!
4: Tu! Quanta sei bulla!
3: Ci credo! Vestiamo bulla!
4: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire.
2: Nuovissimi arrivi tutti i giorni. Radio Fiore!
5: Bentrovati, buon martedì 13 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima ci porta a Milano, dove è stata inaugurata una nuova struttura dedicata alla ricerca scientifica. Human Technopole sta ampliando il proprio campus con un nuovo edificio che ospiterà laboratori dedicati allo studio delle malattie cardiometaboliche, oncologiche e neurodegenerative. Il progetto prevede anche nuove infrastrutture per l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati sanitari. Interessante anche l'attenzione all'ambiente. Sono previsti oltre 190 alberi, circa 5.000 metri quadrati di verde e un impianto fotovoltaico. A Milano è stata realizzata anche una nuova isola pedonale vicino a una scuola nel quartiere De Angeli. L'obiettivo è rendere più sicuri gli ingressi e le uscite degli studenti, riducendo la presenza delle automobili e creando uno spazio più adatto alla socialità. Nel 2025 la città aveva già trasformato circa 20.000 metri quadrati di territorio in aree pedonali, arrivando a oltre 886.000 metri quadrati complessivi. In Sardegna circa 700 studenti di 16 istituti superiori parteciperanno al progetto Grazia 100, dedicato a Grazia Deledda nel centenario del suo premio Nobel. I ragazzi non si limiteranno a leggere i suoi libri, lavoreranno con scrittura, fotografia, podcast e performance. L'idea è trasformare un'attrice studiata sui libri di scuola in qualcosa di vivo e contemporaneo, permettendo ai ragazzi di reinterpretare le sue opere attraverso i linguaggi che conoscono meglio. La startup Atipiche, nata con l'Alto Sabino in provincia di Rieti, ha vinto il premio nazionale Prepararsi al futuro. La cooperativa lavora sulla fermentazione, sulle produzioni locali, sull'educazione alimentare, sulla valorizzazione del territorio. È un progetto interessante perché dimostra che innovazione e tradizione non devono necessariamente essere nemiche. Anche un piccolo paese può diventare il punto di partenza per un'attività capace di creare lavoro, valorizzare le competenze locali e attirare nuove generazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
6: Sfrenata!
7: Sfacciato!
8: Irresistibile! È il Boogie Boogie!

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Quando la radio era...

0: martedì 13 ottobre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Transizione Green. Negli Stati Uniti il 2026 potrebbe segnare un record per lo sviluppo delle energie rinnovabili. La capacità installata di solare ed eolico dovrebbe infatti aumentare di 45 gigawatt. Il dato è particolarmente significativo perché arriva nonostante le politiche dell'amministrazione Trump favorevoli alle fonti fossili e il ridimensionamento degli incentivi alle rinnovabili. Anzi, la scadenza dei crediti d'imposta avrebbe spinto molte aziende ad accelerare sui nuovi progetti, una sorta di effetto corsa al rinnovabile. A trainare la domanda di energia ci sono anche i data center legati all'intelligenza artificiale, le strutture estremamente energivore. Curiosità Green, un gruppo di scienziati sta studiando un modo davvero innovativo per trasformare il PET delle bottiglie di plastica in ingredienti commestibili attraverso processi di riciclo chimico e biotecnologico. L'obiettivo è scomporre la plastica nei suoi componenti base e usare microorganismi o enzimi per convertirli in nuove molecole, potenzialmente impiegabili anche nell'industria alimentare. La ricerca è ancora in fase sperimentale e non vuol dire che presto mangeremo plastica, ma l'idea apre una prospettiva davvero interessante per l'economia circolare. Difesa dell'ambiente. Le barriere coralline stanno affrontando una crisi sempre più grave. L'aumento delle temperature degli oceani provoca episodi di sbiancamento davvero frequenti, lasciando ai coralli meno tempo per recuperare. Una nuova analisi basata su oltre 4 decenni di osservazioni in quasi 37.000 siti di 120 paesi mostra che l'intervallo tra gli eventi di sbiancamento si è ridotto a soli 5-6 anni rispetto alle diverse decadi del passato. Ciò vuol dire un progressivo impoverimento delle barriere che sono fondamentali per la biodiversità marina e per milioni di persone. Oggi 13 ottobre si celebra infine la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sulla prevenzione di eventi estremi come alluvioni, incendi, frane, ondate di calore. In un contesto segnato dall'aumento dei fenomeni climatici estremi, la giornata ricorda che la prevenzione passa anche dalla tutela. Foreste, aree umide, suoli naturali possono diventare importanti alleati contro gli effetti del clima che cambia. E questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
3: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
2: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
3: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
4: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
5: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fa Mercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: RMC, buongiorno.
7: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
6: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
7: Ma fai che portella?
6: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
7: Da boh? E se vuoi cambiare?
6: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
7: Allora fat bene a me.
8: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
9: Radio Fiore.
8: Radio Fiore.
9: Radio Fiore.
8: Ad ogni petalo, un'emozione.
9: Domani.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Irresistibile è il Boogie Woogie.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Domenica 18 ottobre, c'è Caorso e Tipicità. Dalle 9 alle 19, stand della Proloco, Avis e Circolo Aspim e poi dimostrazione pigiatura e produzione formaggio, laboratori per bimbi e degustazioni. A Caorso, domenica 18 ottobre.
6: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy, la Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
8: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
9: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
10: Radio Fiore.
11: Martedì 13 ottobre, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. I rumori sono sempre stati considerati nemici del benessere e del riposo, ma oggi si cerca un modo per sfruttarli a favore del wellness. La soluzione è stata trovata in una tavolozza inaspettata, quella dei cosiddetti rumori colorati. Non stiamo parlando di sfumature visive naturalmente, ma di frequenze acustiche costanti, ciascuna contrassegnata da una tinta diversa, in grado di creare una vera e propria coperta sonora intorno al nostro cervello. Abbinare una sfumatura cromatica a un fruscio può sembrare un azzardo poetico, ma è pura fisica acustica. Perché si possa parlare di questa analogia, occorre che lo stimolo si presenti come un flusso continuo e costante nel tempo, composto da una miscela di frequenze diverse, alte, medie e basse, emesse simultaneamente. Per trasformare tali frequenze in alleati del benessere occorre farne un uso corretto. Non serve ascoltarle come si fa con una canzone, ma si devono sfruttare come un fondale acustico passivo, tenendo il volume medio-basso per simulare il brusio naturale di un ambiente. Manca sempre meno al passaggio dall'ora legale all'ora solare. Succederà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Intanto il dibattito su quale delle due scelte sia la migliore anche per la nostra salute prosegue e una soluzione è stata proposta nell'ambito di uno studio scientifico, il quale sostiene che qualora si decidesse di abolire il cambio dell'ora due volte l'anno, mantenere permanentemente l'ora solare sarebbe preferibile per la salute rispetto all'ora legale permanente. Il motivo? La maggiore disponibilità di luce al mattino, che favorisce la sincronizzazione dell'orologio circadiano con possibili benefici per sonno e umore. Negli ultimi tempi spopola ovunque il gloss per capelli, è un trattamento semipermanente che serve a illuminare, nutrire e ravvivare la chioma. Per donare lucentezza sigilla le cuticole del capello per un effetto specchio brillante. Ravviva il colore, può essere trasparente per sola luce o colorato per rinfrescare una tinta sbiadita o correggere riflessi indesiderati. Inoltre nutre e ammorbidisce, idrata le lunghezze spente o danneggiate senza l'uso di ammoniaca e svanisce dolcemente dopo dopo 4 o 6 settimane senza effetto ricrescita. Prima di salutarci, una piccola curiosità: nell'antico Egitto il burro era un prodotto sacro usato nei riti religiosi, nelle medicine e per favorire la fertilità piuttosto che un condimento quotidiano. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
8: Questo programma vi è stato presentato da Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.
3: Boogie Boogie. Quando i piedi si scoprono a volare.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: iCellsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita iCellsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, ho un problema con gli scavatori.
2: Salve signor Rossi, in RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
3: Ma paga portella.
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fat bene c'è me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Famercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Radio Fiore 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Quando la radio era.

0: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi, la nostra banca.
1: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it. Radio Q.

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quanto sei bulla?
3: Tu, quanta sei bulla?
2: Ci credo, vestiamo bulla.
3: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire.
0: Nuovissimi arrivi tutti i giorni.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: È mezzogiorno e 32 minuti.
1: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Sport. Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruges San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri, abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
1: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
2: Dobbiamo cercare di fare dei punti, perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro, è una partita di Champions, e la partita di Champions è sempre difficile da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Disco!

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo. A Venezia, Centro Commerciale Vale Center. Brescia, Parco Commerciale Campogrande. Cremona, Centro Commerciale I Navigli. Reggio Emilia, località San Maurizio. E Verona, Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato. Radio Fiore.
4: Quando a suonare era il vinile.

0: dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Tornata a Piacenza, Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Domenica 18 ottobre, c'è Caorso e Tipicità. Dalle 9 alle 19, stand della Proloco, Avis e Circolo Aspim e poi dimostrazione pigiatura e produzione formaggio, laboratori per bimbi e degustazioni. A Caorso, domenica 18 ottobre.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Con Gas Seise riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gasseisenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. Radio
5: Fiore. E questa la ricordi?

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Quando la radio era

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Ciarro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38. Radio
3: Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato. Radio Fiore.
2: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano solo per dirle

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 a Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Radio Fiore.
4: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti, si pensava fosse tutto a portata di mano.
5: Hello Parisien Palo, hein? Ah, tu pars en vacances bientôt? Alors bienvenue au camp du bonheur. Je me présente, le directeur.

0: ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Salso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Salso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
5: Senti, bello, io merito di più.
4: Certamente, modifico il testo.
5: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
4: Ok, ok, prendo nota.
5: Merito balestrieri. Metti anche questo nel promo.
6: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza. Arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
5: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
6: Chiaramente. Radio Fiore.
7: Disco a

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore. Do you remember?

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42 349 58 18 252.

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: RMC, buongiorno.
2: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
1: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
2: Ma fai che portella?
1: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
2: Da buon? E se vuoi cambiare?
1: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
2: Allora fat bene a me.
3: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
6: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 15 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Quando la radio era...

0: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord, il meglio per le vostre case.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricolore. Ecologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Radio Fiore.
7: The Evergreen.
8: Eagles.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League stasera a ore 21. In campo l'Inter che ospita San Siro, il Brugge. Kivu nella difesa 3 punta su Okanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti Tre Soldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare e con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa prepartita parlato Gasperini, abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge, non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma.
1: Indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
0: Domani ricordiamo in campo alle 18.45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Domenica 18 ottobre, c'è Caorso e Tipicità. Dalle 9 alle 19, stand della Proloco, Avis e Circolo Aspim. E poi dimostrazione pigiatura e produzione formaggio. Laboratori per bimbi e degustazioni. A Caorso, domenica 18 ottobre.
1: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.
3: Radio Fiore.
4: Già a quei tempi si diceva: make love, not war.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa, 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Savi Italo SRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi. Al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
1: Quanto sei bulla?
2: Tu, quanta sei bulla?
1: Ci credo. Vestiamo bulla.
2: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire. Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
0: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
2: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

Radio Oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre connessi.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La nostra rete.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
4: Radio Fiore.
2: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: The Evergreen.
3: Deep Purple.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando a suonare era il vinile.

0: spot.
1: La Corale Città di Fiorenzuola è lieta di invitarvi domenica 18 ottobre alle ore 21 presso la Collegiata di Fiorenzuola d'Arda. Nell'ambito dell'evento Premio San Fiorenzo 2026, in collaborazione con la Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia, sarà eseguita l'opera musicale sacra Misa Criolla del musicista argentino Ariel Ramirez. Direttore maestro Giovanni Chiapponi, al pianoforte maestro Roberto Sidoli, con l'accompagnamento di chitarre, percussioni e il charango, strumento musicale andino. Siete tutti invitati.
2: ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Radio Fiore.
5: Radio Fiore, ad ogni petalo un'emozione.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano. Il calcio, con le decisioni del giudice sportivo in Serie A, il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica. Malin, l'attaccante giallorosso, guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l'unico squalificato di giornata. Elmas e Lucchesi, gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisa Cane, quello della Juventus Spalletti, dopo la lite a fine partite in Cagliari-Juventus. Per quel che concerne le varie cartelle mediche, ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, nella Roma resta senza il portiere titolare. Il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Paladino invece non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane. L'esterno azzurro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta invece ha comunicato le condizioni di Scalvini, risentimento al flessore della coscia sinistra, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esterno del Milan, Salemakers, è stato sottoposto oggi ad Amsterdam ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento è di pulizia artroscopica e stabilizzazione eseguito da dei luminari seguiti dallo staff del Milan. Intervento perfettamente riuscito, fa sapere il club rossonero. Il rientro in campo del belga è previsto tra 5 o 6 mesi. Veniamo al calcio giocato. Stasera la Champions League in casa Napoli. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi. Confermata per il Napoli la difesa 3, Milinkovic-Savic preferito tra i pali a Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Calcio d'inizio di Villarreal Napoli alle 21 e alle 21 in campo anche Inter Bruges. Kivu nella difesa a tre punta su Akanji Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti il giovane Tresoldi e l'ex di partita Sommer tra i pali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Quando il giradischi suonava

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: Domenica 18 ottobre, Ceca, Orso e Tipicità. Dalle 9 alle 19, stand della Proloco, Avis e Circolo Aspim. E poi dimostrazione pigiatura e produzione formaggio. Laboratori per bimbi e degustazioni. H Orso, domenica 18 ottobre.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Quando la radio era...

0: Jacobo, una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi. La nostra banca.
3: Quanto sei bulla!
4: Tu! Quanta sei bulla!
3: Ci credo!
4: Vestiamo bulla!
1: Sì, ma bulla è un modo di essere, non solo un modo di vestire. Nuovissimi arrivi tutti i giorni.
5: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
6: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
7: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
8: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
9: Radio Fiore.
10: Carissimo maestro di Padova, come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra, mettere un effetto elettronico e raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

A volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

una storia da raccontare, una storia da condividere, una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore, solo grandi successi.

0: spot. Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricolore. Ecologico SHS, istitutogiglio.it.
0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Pensi al riscaldamento alternativo e più conveniente per la tua casa? Affidati a Pavinord. Ampia scelta di stufe, camini a legna, pellet, ibridi, gas ed elettrici. Possibilità di usufruire del conto termico e la pratica la gestiamo noi. Pavinord, il personale specializzato, consiglierà la migliore soluzione per il tuo impianto e la tua casa. Showroom con una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, sanitari e arredo bagno delle migliori marche. Ci puoi trovare in via Fornace Stazione 10 ad Alseno, Piacenza. Pavinord. Il meglio per le vostre case.

Die Lin.

0: Radio Fiore. Solo grandi successi. Radio Fiore.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
10: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

via diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: RMC, buongiorno.
2: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavador.
1: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
2: Ma paga portella.
1: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
2: Da boh? Se vuoi cambiare?
1: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
2: Allora fat bene a me.
3: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
4: Radio Fiore
3: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
6: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi. Radio
7: Fiore. Disco

0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricolore. Ecologico SHS, istitutogiglio.it. Radio
4: Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
2: Radio Fiore.
3: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle...
4: Mi manca.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you remember?

0: mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma fai che portella?
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fat bene, c'è me.
2: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.it

0: Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...
2: Elvis Presley. You and...

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi

0: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
1: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
0: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.it. Radio Più.

Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

so. Una storia da raccontare, una storia da condividere, una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore, solo grande.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: da ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
3: Do you remember?
2: E questa la ricordi?

0: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: È ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.
2: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano per dirle

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: è ora del risparmio. Fai il pieno da LTP Carburanti.
1: È 1:30.
0: Il segnale orario è offerto da LTP Carburanti e Servizi, strada della Orsina 1, Piacenza.

lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone

0: sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva Make love, not war.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.